0: Senti, Boca, sta seduta a tutta lì, attivo, ma guarda. Cioè, c'è a te, resistisca a te bene, cognù.
1: Da sceni erba e velica, vlaga va.
0: Un dai, non posso io, bene, vedi, vai, vai, vai, vai.